Dolce ed impesta, mi wa tu berte, per chi li seguli in la una possugia. Un cielo è lu guanto, rosule asbucia.